Yata la sabi na mafia. Dala maska, sambin ale sata. Yor dali ros moda, samban na bom sopla. Ma fa shoplas, ene ale sata. Sotali ros moda.